D. Drop the beat. Hey! Hey! Nicholas! Bibi ba tumi asisi ni nyakopo. Ibiani! Nico! Move on!

sèp wè jè li mè. Rè nò fè wè tè. Nè wè di e wè asè kè mò. Ey! Mò fè. Sè wè di mè mè brò hà. Rè kè yè wè tè. Nè wè di wè asè wè yè mò. Mè mò sè mè yè nò wè asè. Anè mè mè mè.